0: nei.
1: Barn bort.
0: Slaver ni, nei.
1: Stemmer.
0: Slaver ni, nei.
1: Barn bort.
0: Slaver ni, nei.
1: Stemmer.